e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara.

può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi non si sa, fa niente tanto è un gioco che si fa.

Vaghera, grande amore, ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Questo Roma che ha il caffè.